parte importante. Somos una parte de parte del propio de la ciudad. Anche su un tema che torna, potremmo averla, o qualcosa che torna, numero uno, su un tema che torna per esempio. Però ora torniamo per la tornata in Marica. Non lo dici? Anche di parte del nato fuori, più spero. Ora torna la gara. Sono che pure a pinto due. Tu cari si stanno su. Anche il buco della città che si sta a cavo. Ma se li vedere, ti sa tutti la te, si sa tutti per erba. Passa tutti la te qua lì. Vogliamo che le parole che fanno usare sono stati che torna per prego.

0: tutta tua, tutta tua, di tutta la tua, di tutta la tua,
1: di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di
0: tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta la tua, di tutta

0: testo da ricomodata.
1: Chi è questo? E però, per il mio problema?
0: Non credo che mai nessun servizio per il mio ricordo. Guarda, mi sono subito che non avevo mai nemmeno da mettere a seguito giove. E c'è chi sta giove? Non è che per il mio ricordo. Mi sono subito che non avevo rilottato la roccia. Questo mi fa per il mio ricordo. Mi fa per la diretta, non è così un caro di funzione.
2: Guarda, mi fa per la mia parola. E sei, ha segnato le funzioni.

ma questa sarà per l'analisi, mentre ritorno alla fine serata, molto più attenta alla sinistra. Non sarà persista a lui, un uomo al di sicuro, no?